Twins Conference bi e baso. Enje kura me de be ma ho. Ye be didi e ho nkomo. Ntafoa wo omo hwe. I mean twins are minimum say Ghana ha e bia obo mu din obi abe ho omo ma di dwuma che Tego Sisters. Yes, omo nyame e chira o. Omo di dwuma a